0: se raccoglie un strano applauso, rapaz! Per Jesus! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey!
1: Momento de fé com o padre Marcelo Rossi.